0: Aduh. Tek moto jokwani ya. Wil kere mo. Poi ritro al mister Maso.
1: Hello.
0: Abbreviation. Io la petti ya. Poi hello.
1: Hello.
0: Poi. Ma come amelo? Patrick Gol. Ni en lo kare ne ya. Mene. Aya do. Apoya, apoya. Hello.
1: Hello.
0: Apoya, ba. Yana. Ya.
1: Amu de moto.
0: Egi mama tek
1: apo
0: poetal ada quartier pierre bitue biro carricom chawa dek medi worga weko mot kong manono mr moses manome hope to smile dental clinic kamenutie manope jamo ket kucha mane yo lerakano kere madam mere ngeni tie una bear twal kere manana tinere molune clean si ngeni tie una bear twal manane yo tie mene na tinene mano bero director manome hope to smile dental clinic ame en manono dealing kere kob manono me lak ginor ko kenna kwa har kere kob me lak en tiwa bear 12 en manono bere specialist manna kwa har kere kob me lak ronga yin la khitia ram ame ta mani mier wori muhi nyo eta mani mier wori moana moana nyo dai won nekaneha lak dangu neho nyo dai mit ni wot manono kere no kene mani ram wot boren Moses manono me hope to smile dental clinic menutie manono ping manono e jamo ket kucha kana yini neno manono jo ogo barre metu rumono en nuti yunge kanono nyore ramu kubere kere nota biro boro not ari boro ari amina bongwena riario abishiel abishadek not abiro aboro not bongwen ariario abishiel abich adek about Moses manono me hope to smile dental clinic manono kere manono kayine hitie kere rem manono me lak manono awin radio nako ne poite twal yina men witie keda artuki wera chella me tie ko bo galawa atedum dogo chen

0: Hello.
1: Hello.
2: È anche qua gli faccio di.
0: A chi è Bongone?
2: Ho poio, quindi ho poio quando va a guerra, non c'è la piccola matta.
0: Quando vuoti, vuoti in una halet?
2: A quindi una hacconi, una hovingue, una chue, bodi con anda, una loca, una colica, una tua patria, una
0: colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una colica, una